0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: in questo mese di maggio, da tutta la Chiesa,
1: throughout the month of May,
0: una corale invocazione
1: a united
0: di pace,
1: invocation for peace has risen from the Holy Church,
0: la preghiera del Santo Rosario,
1: especially through the prayer of the Holy Rosary,
0: ininterrotta
1: as an unbroken chain of prayer which has entrusted
0: della
1: to the intercession
0: Maria,
1: of the Virgin Mary,
0: I popoli martoriati
1: those
0: dalla
1: peoples
0: guerra.
1: Suffering from war.
0: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi
1: May divine wisdom enlighten the consciences of those in authority
0: verso
1: and guide their decisions toward the sincere pursuit
0: pace giusta
1: of a just
0: e duratura.
1: And lasting peace.
0: Oggi in Italia si celebra la
1: Today,
0: 25ª
1: in Italy, we celebrate the 25th day of relief.
0: Sono vicino alle persone malate,
1: I am near those who are sick,
0: se ne
1: and to all
0: cura.
1: Those who take care of them.
0: Ringrazio,
1: I thank them, and I encourage
0: coloro
1: them,
0: che diffondono la cultura della prossimità e della
1: all
0: cura.
1: Those who share this culture of solidarity.
0: Saluto con affetto tutti voi che siete
1: I greet
0: venuti
1: all

0: you who have come here to St. Peter's Square, both Romans and pilgrims.
1: In particolare, do il benvenuto al vescovo e ai pellegrini della diocesi di Kumba in Cameroon.
0: In particular, the pilgrims and bishop of Kumba in Cameroon.
1: Come pure al coro parrocchiale di Donaeska Lusna in Slovakia.
0: The parish choir from Slovakia.
1: Saluto i polacchi qui
0: presenti. I greet also the Polish people present.
1: E anche I partecipanti al grande pellegrinaggio al santuario di Piekary,
0: the shrine of Piekary, Poland, where Mary
1: madre
0: is venerated as the mother of social justice.
1: Saluto il gruppo Alpini di Rivoli.
0: I greet the group of Pini Rivoli.
1: I ragazzi di Sanseno Naviglio.
0: There's young people from Sanseno Rivoli.
1: E I partecipanti alla staffetta dell'inclusione con alcuni vessilli realizzati da studenti di scuole superiori italiane.
0: And a group of students who have come from Italy.
1: Auguro a tutti
0: I wish all
1: buona
0: of you
1: domenica.
0: A blessed and happy Sunday.

0: the pilgrims and bishop of Kumba in Cameroon.
1: Come pure al coro parrocchiale
0: also the
1: di
0: choir,
1: Donaiska Lusna in Slovakia.
0: The parish choir from Slovakia.
1: Saluto I polacchi qui
0: presenti. I greet also the Polish people present.
1: E anche I partecipanti al grande pellegrinaggio
0: the great pilgrimage
1: al santuario di
0: to
1: Piekari,
0: the shrine
1: dove
0: of
1: Maria
0: Piekari,
1: è venerata
0: Poland,
1: come
0: Mary
1: madre
0: is venerated
1: della giustizia sociale.
0: As the mother of social justice.
1: Saluto il gruppo Alpini di Rivoli.
0: I greet the group of Pini Rivoli.
1: I ragazzi di San Zeno Naviglio.
0: The young people from San Zeno Rivoli.
1: E I partecipanti alla staffetta dell'inclusione con alcuni vessilli realizzati da studenti di scuole superiori italiane.
0: And a group of students who have come from Italy.
1: Auguro a tutti
0: I wish all
1: buona
0: of you
1: domenica.
0: A blessed and happy Sunday.